0: ma da me sorpreso ancor.
1: Da tua cugina.
0: Lo sceglier trovare inchiuso. Picchio. Ma pre barbarina paurosa fuor dell'uso. Io

0: tappeto al tavolino. Vedo
1: Anche! Acco saveggio!
2: Crude stella!
3: Meglio ancora!
0: Onestissima signora!
2: Cader non poti peggio!
0: Or capisco come va!
2: Giù sei

0: bacio con trasporto a quei bei
1: lumi.
0: Pur che la sorte mi secondi, veggiamo.

0: Avrai senato armati le sue discolpi udite, avrà scoperto, vedrai, che egli è innocente e non dovrebbe tardar molto l'avviso.
1: Ah, troppo chiaro, Lentulo Favello!
0: Lentulo forse cerca il fallo compagno per averla perdono. Arte comune queste derei. Pur dal senato ancora, tu ancor d'alcun, chi mai sarà? Fa, chiedi che si fa, che si attende, io tutto voglio saper prima di partir.
1: Vado, ma temo di non tornar, nunzio felice.
0: E puoi creder se sta infedele, io dal mio cuore il suo misuro, e un impossibil parmi, e il

0: al balcone che guarda il giardino. Mille cose mi dici per vento, e poco ci può darsi di peggio. Mi dovrò sulla mia città giù.
1: Dal balcone!
0: Vedete che lo fa lei?
1: Il giardino!
0: Sì!
1: Cosa sei?
2: Ma dove cito?
0: Ritornato il birbone fuggito, ed un tratto di vista musì.
3: Sì,
1: che faccio?
0: Sotto il vino. Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Oh,

0: dal balcone.
1: Dal balcone?
0: Il giardino.
1: Il giardino.
2: Signore, signore, permettilo.
0: Seguitura, seguitura. In volto il vedesti.
1: No, ridi.
3: Signore, scuola.
1: No, ridi.
0: Ti ha piaciuto questa gente una volta. E tu sconti parlando di culto. Già che fatto una posta di acculto. Sono io stesso soldato di lì. Sono io stesso soldato di lì. Voi stesso,
1: chi voi stesso,

0: poter così il direbbe. Tu che dici?
1: Mi parte il ragazzo.
0: Cherubì! Esa punto, da si figlia cavallo qui giunto, da si figlia forse sarà.
1: Questo no, c'è il cavallo, io lo vidi saltare.

0: vostre dunque saran queste carte che perdeste.
1: Orgilla me, sono in trappola, sono in trappola.

0: Voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Oh, il foglio che Figaro non le scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate in gran pensiero in mente.
1: Che?
0: Lave qualcuno!
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah sì, Susanna, appunto.
0: Che passò, mi diceste, alla sua stanza?
1: Alla sua stanza? O qui non viene bene!
0: Susanna! E donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera.
0: Io non so nulla, ma turbata senz'altro.

0: E ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurme co Figaro destinato.
1: Signor, se osassi...
0: Parla, parla, mia cara, e con quel dritto ch'oggi prendi

0: Sa che l'altra lì tu abbia il segreto mio, o se parlato li può sposare la vecchia.
1: Marcellina, signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera.
0: Volete qualche cosa?

e disse: va bene con la, che pensi tu? Rapirla. Come subito sera la troverai sola.

senza di gruppo. Comandina, combattite, combattite. Già capite com'è do? Già capite? Già capite? Già capite com'è do?

A voi signore, non dico niente, un certo timore, un certo accidente, di fuori chiaro, di dentro scuro, non c'è riparo, la porta,

1003 Ma fra questi contadini, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesine, principesse.

0: sposate queste ragazze, rinfrescate vi peggio vino. Non erete fra pescole pazze, non erete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E caffè, cioccolata,
1: azzerlina, giudizio.
0: Sorbetti, confetti,
1: azzerlina, giudizio.

che mi cada la testa, quel vasetto mi fa stregonare, che bisogno c'è per l'adoptare, c'è un bello soffarlo che tocca, quel vasetto mi fa stregonare, la bricola, che bisogno c'è per l'adoptare, c'è un bello soffarlo, ma bisogna, se vuoi, non sperare.

0: quel dritto non è più.
1: Cosa si brava?
0: La vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora voi tocca, costei che vostro dono illibata servo, copri di questa simbolo d'onesta, candida vesta.
1: Diabolica astuzia, ma fingere conviene.
0: Son grato, amici, ad un senso se onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi, è un dritto ingiusto de

chiedo sol breve indugio. Io voglio, in faccia dei miei più fini, e con più ricca pompa rendervi e pian felici. Marcellina si trova.

Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa. La padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino. Un altro appresso che dice essere quel desso. Non so cosa pensare. Potrebbe forse.

Il dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio,

0: ricavar mi vuoi?
1: I capelli, la testa, il cuore e gli occhi.
0: Senti, carina mia.
1: Se mi tocchi, vedrai schiumare e mirmi. Quel premio nacchi le ragazze in giuria.
0: Liberatemi o della questa furia.

0: Fabiano, per pietà, non strascinarmi a coda di cavallo.
1: Vedrai, vedrai, come scimpallo. Presto qua, quella sedia.
0: Eccola.
1: Siedi.
0: Stanco non sono.
1: Siedi, io con queste mani ti strappo il cuore e poi lo getto a cani.
0: Siedo, ma tu di grazia metti giù quel rasoio.

0: ci stanchiam, il cor mi dice che trovarlo dobbiam. Qualcuno parla, fermatevi! Mi pare che alcuno qui si muova.
1: Sono il fallo in masetto.
0: Chi va là? Non risponde. Animo, schioppa il muso. Chi va là?
1: Non è solo, ci vuol giudizio.
2: Amici,
1: non mi voglio scoprire.
2: Sei tu, masetto?
0: Appunto quello, e tu?
2: Non mi conosci? Il servo sono io di Don Giovanni.
0: Leporello, servo di quell'indegno cavaliere.
2: Certo, di quel briccone.
0: Di quell'uomo senza onore. Ma dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costoro.

0: sesto ne s'avvicini, angio, non tarda, ogni altro s'allontani.
1: Adesso sesto,

purché dica dalla terra, per basta che mi pastrano l'ano, che bisogno c'è per lo dotare.